fa ormai. Ria, e si hai rotto mai. Entrana, fiei hai a fu ormai. Perfina, storan iai di ormai. Papira,